0: ogni cure si dona di lento, e sa cuore da magico tetto, tra la folle de credere ognuno, Salvatore fa leggi con me.
1: Se corra la vento, se spero, se meriti che fermo di tuo.

dico te sì, però dissi volecci si scherzi, sì, ma la vita di caro non è.

di scherzo te follia si fatta profezia. Di scherzo te follia si fatta profezia. Ma come fa

0: e celati lassù da noi mira
1: ci son
0: congiurati
2: o cielo
0: la sarai che tanto serrato così che manteso per un dell'agato e intesi tra uno pra romper l'ho visto il conte un'ignota ventale con esso poi altri rivolto

mal fratello, coi dicendi agonia di vendetta senza requie di gola, qual parte assegnaste?

0: Sì, non tradirlo, sposo mio.
1: Reina della festa sarei.
0: Passo potrà l'ombrico.
2: E quanto strumento serem. Azzurro il guanto ed avermiglio nastro. Le ciarpe al manco la tua torre.
3: E quale accento a ravvisarci.

0: e questo morte
1: sì, morte
0: ma non verrà
1: chi riparmi
0: di aspettarlo e vano
1: come?
0: Perché il nostro sovello altrove
1: o su altri grande attrice
0: se mi sfuggirà di mano a te basso a tutto lo sguardo noi fermo
1: e chi?
0: Quello a sinistra dal re vedo mio

0: miseria.
1: Tu sei il lupo.
0: Lo scarre tu sei.
1: Agnella nera.
0: Ah, bravo. E ti far dunque convenienza questa, e mentre il conte dorme, tu ci voglio.

0: e confidenza che quanto porti so.
1: Di che ne sai?
0: E giro di gravi cose, adesso, via che la notte nodi, qui pavellar su te farò